0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Radio Jeans, the world around 20s.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Memphis the other day.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Non una, ma 100! Radio Jeans, il meglio della creatività giovanile.
1: Oh yeah! Oh yeah! Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti, la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore. Tu, vecchia mutanda, tu.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

страшно.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra guidato da Ulrich Zygmunt supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%, migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione, preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco, per Tajani è una pessima notizia.
1: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne, campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino, Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non so...
1: Del cavallino, Jenny De Gaetano.
3: Incredibile, non

0: Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: A quale situazione vanno incontro le donne sposate e fidanzate con uomini mafiosi?
5: Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
4: Salve a tutti, siamo 4 studenti dell'IT Lucarelli e oggi abbiamo organizzato questo podcast dove trattiamo e analizziamo la situazione delle donne sposate con uomini mafiosi. Io sono Gabriele Del Monaco e vi accompagnerò con la mia voce. Per quanto riguarda la redazione è stata occupata da Angelo Fallarino e Davide Longo, mentre il regista sarà Gabriele Lombardi. Alcune di queste donne, purtroppo, prima di entrare a far parte di una famiglia criminale, non sanno precisamente a cosa vanno incontro. L'ambiente in questione è estremamente variegato. Ci sono donne che aiutano la giustizia, come Rita Simoncini, donne che invece erano contrarie ad un'eventuale collaborazione da parte dei mariti, come Leonardo Messina, soprannominato come l'introvabile collaboratore, e donne che sono d'accordo invece con un'eventuale collaborazione, come nella situazione di Gaspar Mutolo. Ma come mai queste donne decidono di elevare l'amore che provano per il loro compagno o marito a tal punto da giustificare il sangue sparso da quest'ultimi? Dal nostro punto di vista la situazione varia molto in base alla vita e ai trascorsi di queste donne. Alcune di queste sono eccitate dall'idea dello stile di vita dei mariti, altre lo temono a tal punto da assecondare qualsiasi scelta esso faccia, mentre in alcuni casi sono state costrette anche dalla propria famiglia. Le donne, nella maggior parte dei casi, sono dei complici, perché sia con omertà che a volte facendo parte di queste organizzazioni come prime parti, collaborano in uno sviluppo della mafia. La perversione della quale abbiamo accennato prima, possiamo dire che è un elemento fondamentale nella mente di alcune donne per continuare nella loro vita? Dal nostro punto di vista la situazione ci porta a trarre la conclusione che essa la sia, perché alcune di queste donne sono chiaramente affette da alcune patologie oppure situazioni mentali che non assecondano loro un pensiero e un ragionamento chiaro e limpido.

0: grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Buona giornata a tutti. Mi ripresento, sono Gabriele Del Monaco e grazie ai miei compagni Davide Longo, Angelo Fallarino e Gabriele Lombardi abbiamo messo in atto quello che avete ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made
1: in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

parlare ed ascoltare il mare, e in quel silenzio sentire battere il mio cuore, solo il mio cuore, e nel bagno asciuga sentire

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ubriaco scambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Il 25enne Mitchell DeSlate aveva bevuto un po' troppo, alzando eccessivamente il gomito nel sabato sera con gli amici. E dopo ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, se si è in condizioni del genere, si è messo alla guida. Probabilmente si è reso conto anche lui che non era il caso di fare troppa strada dopo aver bevuto quel che aveva bevuto, per cui ha deciso di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza dove passare la nottata, in modo da poter smaltire la sbronza. Un'idea certamente ottima e condivisibile, solo che Mitchell, in mezzo ai fiumi dell'alcol, non si era reso conto che quello dove era andato non era un albergo, ma una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola, che Mitchell aveva scambiato per la reception, è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande della gente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quando stesse guidando, a Mitchell è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso si fosse sbagliato e quello non fosse un hotel. In effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre. Troviamo anche noi una stanza musicale. Ecco il concierge che ci viene incontro, Billy Joel, Heartbreak Hotel.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Ghi! Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghing. Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh? Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Più piano. Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e non abbandono. E il cervello titic, titic, titic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E titic, titic. E le sarà piaciuto, non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente, una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Ti dico.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: A quale situazione vanno incontro le donne sposate e fidanzate con uomini mafiosi?
5: Semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
4: Salve a tutti, siamo 4 studenti dell'ITI Lucarelli e oggi abbiamo organizzato questo podcast dove trattiamo e analizziamo la situazione delle donne sposate con uomini mafiosi. Io sono Gabriele Del Monaco e vi accompagnerò con la mia voce. Per quanto riguarda la redazione è stata occupata da Angelo Fallarino e Davide Longo, mentre il regista sarà Gabriele Lombardi. Alcune di queste donne, purtroppo, prima di entrare a far parte di una famiglia criminale, non sanno precisamente a cosa vanno incontro. L'ambiente in questione è estremamente variegato. Ci sono donne che aiutano la giustizia, come Rita Simoncini, donne che invece erano contrarie ad un'eventuale collaborazione da parte dei mariti, come Leonardo Messina, soprannominato come l'introvabile collaboratore, e donne che sono d'accordo invece con un'eventuale collaborazione, come nella situazione di Gaspar Mutolo. Ma come mai queste donne decidono di elevare l'amore che provano per il loro compagno o marito a tal punto da giustificare il sangue sparso da quest'ultimi? Dal nostro punto di vista la situazione varia molto in base alla vita e ai trascorsi di queste donne. Alcune di queste sono eccitate dall'idea dello stile di vita dei mariti, altre lo temono a tal punto da assecondare qualsiasi scelta esso faccia, mentre in alcuni casi sono state costrette anche dalla propria famiglia. Le donne, nella maggior parte dei casi, sono dei complici, perché sia con omertà che a volte facendo parte di queste organizzazioni come prime parti, collaborano in uno sviluppo della mafia. La perversione della quale abbiamo accennato prima, possiamo dire che è un elemento fondamentale nella mente di alcune donne per continuare nella loro vita? Dal nostro punto di vista la situazione ci porta a trarre la conclusione che essa la sia, perché alcune di queste donne sono chiaramente affette da alcune patologie oppure situazioni mentali che non assecondano loro un pensiero e un ragionamento chiaro e limpido.

0: ringrazio per aver ascoltato il nostro podcast. Buona giornata a tutti. Mi ripresento, sono Gabriele Del Monaco e grazie ai miei compagni Davide Longo, Angelo Fallarino e Gabriele Lombardi abbiamo messo in atto quello che avete ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:03.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes, in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica piloti, Antonelli a 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Ital Volley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta l'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia, padrona di casa. Ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto il mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince, ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
1: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove. Dopo gol e spettacolo regalate da Inter Napoli e Roma Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti. Il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
4: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus, e non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
1: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo Sampdoria. In caso di vittoria stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del mondo ha sconfitto 6 pale, stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo 3 del

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Lo Stato e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino.
1: Ciao a tutti e tutte, siamo Matteo Connelli
0: e Filippo Martellacci,
1: accompagnati da Adriano De Bellis e Caterina Ferrucci in redazione e Anna Cimini alla regia, tutti del Liceo Socrate di Roma. State per ascoltare Brusca e la trattativa Stato-Mafia. Chi era Brusca? Giovanni Brusca è stato capomandamento della sua città natale, San Giuseppe Jato, situata a soli 31 km da Palermo, ed è stato una figura di spicco nell'organizzazione criminale di stampo mafioso più importante della storia della Sicilia e del nostro paese, Cosa Nostra. Essendo uno degli esponenti più di rilievo del clan dei Corleonesi, ha preso parte a moltissimi eventi oscuri e ancora poco noti della Prima Repubblica. Macchiatosi del sangue di Giovanni Falcone e dei morti di Capace, del piccolo Giuseppe Di Matteo, colpevole solo di essere figlio del pentito Santino Di Matteo, e di circa un altro centinaio di omicidi, il fato vorrà che nel 1996 venga arrestato e che, 4 anni più tardi, decida di diventare lui stesso collaboratore di giustizia.
0: Tuttavia, oggi abbiamo deciso di non analizzare questo personaggio dal punto di vista dei brutali omicidi commessi, ma di trattare del suo coinvolgimento nella trattativa Stato-Mafia. Il 27 maggio 2013 a Palermo, in corte d'assise, al tempo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, l'accusa viene portata avanti dai magistrati Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi contro 12 imputati. Brusca è contemporaneamente teste ed imputato nel processo sulla trattativa. Insieme a lui, dalla parte di Cosa Nostra, ci sono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Una trattativa deve essere però fra due parti. Di conseguenza, oltre ai boss, ci sono gli ex comandanti dei Carabinieri Antonio Subranni e Mario Mori, il medico Giuseppe De Donno, l'ex ministro Calogero Mannino ed il celebre braccio destro di Silvio Berlusconi, il 12 volte imputato Marcello Dell'Utri. L'inizio della trattativa Stato-Mafia potrebbe essere riconducibile all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato brutalmente dall'organizzazione stessa a Palermo nel 1992 per non aver difeso gli interessi nel maxi processo di Palermo. Uno dei testimoni chiave di questa trattativa è stato proprio Giovanni Brusca, che fu il primo a parlare del cosiddetto papello, la lista di richieste che Totò Riina fece allo Stato italiano al fine di terminare la stagione stragista di quegli anni. Brusca non si limitò ad una semplice testimonianza, fece anche infatti il nome di un ministro, l'ex ministro degli interni sotto i governi Amato 1 e Ciampi, Nicola Mancino, che ha sempre negato il suo coinvolgimento, ma che fu indicato da Brusca come terminale ultimo degli accordi tra lo Stato e la mafia.

come reagì la popolazione a questi eventi? La trattativa ha avuto un certo impatto anche sulla popolazione, che decise di non tacere e di non rimanere indifferente davanti a un governo che si professava nemico di ciò che si è poi rivelato essere suo alleato. Iniziò così a crescere ancora di più la diffidenza dei cittadini nei confronti dello Stato e delle forze dell'ordine, già precedentemente aumentata nel 1992 col processo Mani Pulite. Infatti, molte persone iniziarono ad accorgersi di quanto alcuni esponenti politici fossero corrotti, come lo stesso Salvo Lima, ex sindaco di Palermo. Possiamo ritrovare questo impatto anche nell'ambito culturale. Sabina Guzzanti diresse il film La

0: trattativa, e diversi autori scrissero libri inerenti all'argomento, tra i quali Marco Lillo e Marco Travaglio, che scrissero Padrini Fondatori, il libro più conosciuto. Dopo 11 lunghi anni si è conclusa l'odissea giudiziaria della trattativa. Tre sentenze, tutte diverse l'una dall'altra, hanno caratterizzato questa storia. Il 27 aprile 2023 si è celebrata l'ultima udienza della Corte di Cassazione riguardo questo processo. Dalla sentenza vediamo che si confermano le assoluzioni già proclamate in secondo grado, ma per differenti motivi.
1: È proprio questa la cosa interessante. Mentre nei confronti degli apparati dello Stato, secondo la Corte, il fatto non sussiste, nei confronti del boss Luca Bagarella e del suo fedelissimo Antonino Cinà è stata decisa la prescrizione, essendo passati oltre 22 anni dai fatti commessi. Sulla sentenza si è espresso l'ex procuratore che ha coordinato l'inizio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, Antonio Ingroia, che nelle sue dichiarazioni all'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che si autoassolve, continuando a sottolineare che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo attestano il fatto come avvenuto, mentre la Cassazione dice che il fatto non è avvenuto e che per i boss vi è la prescrizione. Viene anche rimodulata la premessa della trattativa da minaccia compiuta a minaccia tentata e, per il tentativo, non vi sono conseguenze penali per nessuno.

Conclude il ragionamento l'ex pubblico ministero, evidenziando la necessità di un altro processo, definendo la sentenza, secondo la quale il reato di minaccia non è stato consumato, saracinesca, e augurandosi che chiuda definitivamente questo capitolo giudiziario e storico, descrivendolo come un terreno pericoloso per la magistratura. Infine, Ingroia chiude l'intervista con una provocazione, affermando che il suo unico errore sia stato credere che la legge fosse uguale per tutti.

E questa è una credenza comune, ma è una domanda che ci dovremmo porre più spesso. La legge è uguale per tutti, perché la storia giudiziaria del nostro paese è costellata di processi ambigui o presunti pilotati, corrotti e politici. Personalmente sono d'accordo con Ingroia quando dice che lo Stato si autoassolve, per un particolare. La Corte di Cassazione, nella sentenza, conferma l'assoluzione dell'appello, ma le rimodula a fatti non avvenuti. La Corte di Cassazione però non può entrare nel merito delle prove, quindi non può dire che il fatto non sussista e che la minaccia sia tentata. Un altro fattore da considerare è: per i boss sì e per gli apparati dello Stato no? Perché la prescrizione ai boss implica che i fatti siano avvenuti, ma che sia passato troppo tempo per farci un processo sopra. L'Italia ha imparato bene il peso della prescrizione dopo Berlusconi, lodo Mondadori, lodo Alfani, legge ex Cirelli o Liberian 1. Quindi questi fatti sono avvenuti solo da parte dei boss e non da parte dello Stato? I boss trattavano da soli? Queste incongruenze evidenziano il bisogno di un altro processo che, possibilmente, mostri l'indipendenza della magistratura da qualsivoglia interesse o potere politico.

Sono d'accordo con Filippo riguardo al fatto che debba esserci un altro processo, coinvolgendo sempre più collaboratori di giustizia e cercandone di nuovi, anche se la figura del cosiddetto pentito è molto controversa. È giusto che delle persone che hanno commesso svariati crimini, tra cui brutali omicidi, ricevano delle riduzioni di pena per aver svolto un loro dovere? A mio parere bisogna pure arrivare a un compromesso, purché non si esageri con gli sconti di pena, anche perché le testimonianze dei pentiti portano a sempre più arresti di componenti di organizzazioni criminali e portano avanti la lotta contro la mafia in Italia. Anche se la mafia ha saputo adattarsi a questa novità introdotta da Falcone e Borsellino, utilizzandola per depistare indagini.

Un saluto da Filippo, Matteo, Adriano, Caterina e Anna. Avete ascoltato Brusca e la trattativa Stato-Mafia, un podcast di La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione dell'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Marco Segnan, vengo da Marina di Carrara, ho quasi 19 anni e sono, diciamo, un po' l'istrumentista e scrivo principalmente canzoni.

mi hanno proposto di venire a cantare per beneficenza e quindi mi è piaciuta l'idea di partecipare a questo concerto, perché tutti si curano ormai di principalmente l'Avis, tutte altre associazioni, però della Tanzania non se ne è mai parlato, e quindi pensavo che fosse una cosa giusta venire qua a cantare. Un aiuto fa sempre comodo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte fanno da mangiare.

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Falcone.
5: Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema modale, la gente mi moriva attorno.
4: Ciao a tutti, sono Raffaele Maiorano e qui con me oggi è presente Francesco Conte.
5: Ciao a tutti.
4: E insieme parleremo della lotta alla mafia, del maxi processo e di Falcone e Borsellino, dedicando la loro vita alla lotta contro la mafia in Sicilia, rischiando la loro vita in nome di ciò che credevano, la legalità. Due persone e personaggi storici che continuano ad essere ancora oggi di ispirazione, non solo per la battaglia contro la mafia, ma per tutte le battaglie contro le ingiustizie, insegnandoci a non farci incutere paura da nessuno, per perseguire i nostri sogni e i nostri ideali.
5: Le loro indagini e il loro impegno hanno avuto un impatto duraturo sulla società italiana, smascherando le reti mafiose, portando molti boss mafiosi davanti alla giustizia. L'evento giudiziario con il quale lo Stato apre una nuova fase della lotta criminale organizzata in Sicilia. A Palermo, il 10 febbraio 1986, nell'aula bunker del Lucciardone, ha iniziato un evento storico. Sono quasi 500 i rinviati a giudizio. Dietro le sbarre ci sono boss del calibro di Luciano Ligio,
4: Michele Greco,
5: Pippo Calò. A presiedere la corte c'è Alfonso Giordano, tra i giudici Piero Grasso e il pubblico ministero è Giuseppe Ayala. Le indagini sono state svolte da Paolo Borsellino,
4: Antonio Caponetto,
5: Giuseppe Di Lello,
4: Leonardo Guarnotta,
5: Giovanni Falcone, il famoso bulla antimafia. Determinanti sono state le deposizioni dei mentiti di Tommaso Buscetta e
4: Salvatore Contorno. È passato alla storia come il maxi processo di Palermo alla mafia. Deve quel nome rimasto proprio scolpito nella memoria, alle dimensioni inedite per un processo penale. Sono 476 gli imputati e tantissime le testimonianze, arringhe difensive e repliche dell'accusa durante 20 mesi tra il 1986 e il 1987. Il maxi sarà un evento mediatico, giudiziario senza precedenti. Durerà 639 giorni e saranno 349 le udienze durante le quali verranno sentiti 919 testimoni e 28 pentiti. Più di 300 emittenti televisivi di tutto il mondo ne trasmetteranno le immagini.
5: In realtà il maxi non ha avuto una grande importanza soltanto per le dimensioni, ma anche per ciò che storicamente ha rappresentato. Si è trattato infatti del processo che è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa chiamata Cosa Nostra, governata da una commissione o cupola come organismo di direzione e controllo.
4: Le tre spade di Damocle. Sul maxi processo pendevano tre spade di Damocle. La prima era il rischio della ritorsione di Cosa Nostra. Dopo tanti uomini dello Stato uccisi, si sapeva che la mafia sarebbe stata capace di un'azione eclatante e sanguinosa pur di fermare il processo. Per questo fu costruita vicino al carcere palermitano del Lucciardone l'aula bunker blindata.
5: Un altro problema, il bisogno di andare veloci per evitare che la maggior parte degli imputati che si trovavano in custodia cautelare uscissero prima della fine della scadenza dei termini.
4: E infine, importante era l'arma in mano agli avvocati, la possibilità di chiedere la lettura integrale degli atti del processo che avrebbe di fatti paralizzato tutto.
5: Decisivo fu l'approvazione da parte del Parlamento della legge, che istituisce il reato di associazione mafiosa e inoltre emanò la legge Rognoni-Latorre, che permette ai giudici per la prima volta di superare il segreto bancario e seguire i movimenti finanziari degli indagati.
4: Come è andato a finire? Falcone e Borsellino hanno avuto un impatto enorme. A 30 anni dall'accaduto rappresentano un modello eccellente della giustizia e come servitori dello Stato rappresentano i valori della Costituzione repubblicana. Hanno difeso i diritti fondamentali di ogni cittadino, cercando di migliorare la qualità di vita della nostra nazione. La mafia li ha uccisi con crudeltà, nella speranza che in qualche modo sarebbero riusciti a far ritirare lo Stato prendendo il dominio.
5: In realtà, da parte della popolazione, è avvenuto l'esatto opposto. L'assassinio di Falcone e Borsellino fa un trauma nazionale che portò gli italiani a comprendere il proprio valore e di non aver paura davanti alla mafia. Ecco il perché Falcone e Borsellino sono importanti nella storia italiana. Hanno reso le istituzioni più forti e la nostra popolazione più unita contro ogni criminalità. Ognuno di noi deve portare avanti il ricordo di Falcone e Borsellino per renderci più forti di chi crede nella morte e disprezza il prossimo.
4: Arrivederci da Raffaele Maiorano.
5: Francesco Conte,
6: Sara Di Natale,
7: Tiziano Bianchi,
8: Leone Evangelista.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
1: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza e consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
0: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo. Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce. Stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia. Mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: mezzogiorno alle 2.
1: Je suis désolée.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Regali di Natale sgraditi? Provate con l'autoipnosi. Quante volte è capitato di dover fare i conti con il problema di regali di Natale non esattamente azzeccati, che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene? Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde di sì. Dall'Australia arriva una soluzione originale, l'autoipnosi. È un'idea di Matthew Hale e tutto quel che serve è qualche minuto per concentrarsi. Il procedimento è questo. Innanzitutto serve trovare uno spazio tranquillo dove sia possibile rilassarsi completamente. La parte di rilassamento in questa fase è fondamentale. Una volta che si è riusciti a rilassare ogni muscolo del corpo, bisogna pensare ad un regalo ricevuto in passato, che è piaciuto veramente molto. Bisogna cercare di rivivere quell'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: allora, ti è piaciuto il mio regalo? Vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: è stato un regalo fantastico! Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

l'uccisione di Babbo Natale. Fiorella Mannoia. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cislin. La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado, i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosniacchi musulmani, destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jean, sono il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis, agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev, il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno dimostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia. Ma è stato raccolto non solo dalla squadra di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia a prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la squadra di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.
1: State ascoltando Voci dal Network.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny Negaetano.
2: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid, ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
4: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando. Noi non abbiamo molato.
1: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo, i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
5: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
6: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
1: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi 4 incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta al numero 1 del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
1: Ogni persona voglio benessere in sto successo, non voglio comprensione, mutate futuro buono.
0: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome Il Boss dai Mille Volti, era noto come Il Boss dai Due Mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
2: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia.

1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le truppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrata a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, dispaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019.

0: Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti.
1: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della FDE, Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamiche e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
2: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi i divertimenti della Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
2: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
2: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica e infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
3: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi.
1: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
2: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
2: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Bormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Good night, kids.
1: Was it good enough for you? Was it good enough for you? Was it good enough for you?
2: Ehi, hey, centauri!
3: Ehi, hey, dici a noi!
2: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani, ma a sorpresa sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
2: L'economia.
1: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: L'aperitivo in jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. Ma Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
3: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta, Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Le 20 in jeans.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, noi ci chiamiamo Filippo, Claudia Asia e Francesca e frequentiamo l'Istituto Professionale Salvo d'Acquisto di Bagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovanni Reporter della Memoria. Abbiamo scelto di parlare di questo argomento perché la festa dei lavoratori è la giornata che rappresenta le lotte per migliori condizioni di lavoro, ma soprattutto per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Ma è come oggi sentiamo il peso di questo argomento perché il 6 maggio 2024 a Casteldaccia 5 lavoratori hanno perso la vita mentre lavoravano nella rete fognaria, senza strumenti di protezione. Perdonate la divagazione, ma ci sembrava doveroso rammemorarle le 5 vittime.
5: Un primo maggio di sangue, quello della strage di Portella della Ginestra, in Sicilia, nel 1947. 11 persone uccise, altre 27 ferite sotto i colpi della banda di Salvatore Giuliano. Protagonista assoluto è il bandito, Salvatore Giuliano. La sua carriera criminale comincia nel 1943, uccidendo un carabiniere che vuole fermarlo mentre trasporta sacchi di frumento provenienti dal mercato nero. Fugge e comincia a imperversare tra i proprietari terrieri, imprenditori, commercianti, sempre imprevedibile. Nel 1945, in un difficile dopoguerra, entra a far parte De Davis, il braccio armato del movimento indipendentista siciliano, che viene però sciolto dopo la concessione dell'autonomia della Sicilia. Giuliano non depone le armi e la strage di Portella della Ginestra contro i lavoratori che tornano a festeggiare il primo maggio è l'episodio che segna l'apice dell'attività della sua banda. Ma chi sono i mandanti? Quanto c'entrano la mafia e la politica? Domande che, ancora oggi, nonostante la verità processuali, fanno discutere. Anche perché Salvatore Giuliano non sarà mai processato per quella strage, come accade invece per gli altri uomini della sua banda. Viene, infatti, ucciso tra il 4 e il 5 luglio del 1950. La strage di Portella della Ginestra è universalmente riconosciuta come la prima strage politico-mafiosa dell'Italia Unita. Gli esecutori materiali furono il bandito Salvatore Giuliano e i 6 uomini. La strage, senza precedenti, avviene il 1 maggio 1947, provocando la morte di 11 persone e ferendo gravemente 27 in occasione della prima festa dei lavoratori dell'Italia Repubblicana. Il 1 maggio 1947, circa 2.000 lavoratori e contadini della Piana degli Albanesi si erano riuniti nella Piana di Portella della Ginestra per celebrare la festa dei lavoratori, festeggiare la vittoria del Fronte Popolare e manifestare contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre. In attesa degli oratori ufficiali, un calzolaio di San Giuseppe Jato, Giacomo Schirò, segretario della locale sezione socialista, decise di intrattenere la folla. Dopo pochi minuti dall'inizio del suo discorso, Salvatore Giuliano e la sua banda cominciarono a sparare sui manifestanti. Inizialmente gli spari furono scambiati per i tradizionali mortaretti della festa, poi il terrore si impadronì della folla. Ci furono tante vittime. Le vittime furono Margherita Clesceri, Giorgio Cusenza, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo, Giuseppe Di Maggio, Castrenze in Travaglie, Giovanni Grifò, Vincenza La Fata. Infine Emanuele Bussellini, ucciso dai banditi mentre si recava sul luogo della strage.
6: Adesso vogliamo dire qualcosa su Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano nasce a Montelepre, Palermo, il 22 settembre del 1922, da Salvatore e Maria Lombardo. Proprio in quell'anno la sua famiglia è rientrata dall'emigrazione degli Stati Uniti. Il padre per 18 anni ha svolto umili mestieri, mettendo da parte il denaro necessario per comprare in Sicilia alcuni appezzamenti di terreno. Colui che passerà alla storia come il bandito Giuliano cresce in una famiglia contadina, in condizioni di relativo benessere, frequenta la scuola fino alla terza elementare, quindi affianca il padre nel lavoro dei campi. Da quando ha 11 anni, alla fine degli anni 30 viene assunto dalla Società Generale Elettrica Siciliana. Nella primavera del 1941, attratto da più sostanziosi guadagni, si dedica insieme al fratello maggiore Giuseppe al mercato nero. Il traffico clandestino del grano e della farina diventa sempre più redditizio, ma dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia espone anche a rischi sempre maggiori. Per contrastarlo, infatti, viene vietato il trasporto del grano da una provincia all'altra e si predispone la sorveglianza dei punti strategici lungo i confini delle province. Le fonti per questo podcast sono state il quotidiano nazionale, Recultura, Wikimafia. Vi ringraziamo per l'attenzione. Un saluto da Filippo, Claudia, Asia e Francesca.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
5: Radio Jeans,
6: il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.

0: professore Dario Galele. Da dove nasce l'idea della canzone Pure si può?
1: Sì, è un'idea particolare, perché noi abbiamo realizzato all'interno del nostro istituto un corso di formazione al volontariato con i ragazzi delle varie classi, e nell'ambito di questo corso abbiamo deciso di creare una canzone. Io ho raccolto una serie di riflessioni, una serie di opinioni dei ragazzi sui vari temi che facevano parte appunto di questo corso di formazione, e da queste riflessioni, dalle frasi stesse dei ragazzi, ho tratto poi un testo. Questo testo che abbiamo appunto chiamato Eppure si può, proprio per far vedere che nella vita si possono fare cose importanti volendo. E Mattia, un ragazzo, ha poi costruito una musica ed è nata la canzone, appunto la canzone Eppure si può.
0: Ilaria, raccontaci le tue impressioni su questa esperienza di cantante.
2: È stata un'esperienza veramente fantastica per noi ragazzi della scuola. Io mi sono soprattutto divertita molto a interpretare la parte della cantante principale, e comunque abbiamo raggiunto un obiettivo bello, cioè importante per la scuola e per tutto.
0: Ilaria, questo brano ha riscosso successo e ha vinto alcuni premi. Te lo aspettavi?
2: All'inizio non me lo aspettavo proprio. Cioè, mi sembrava una cosa così. Invece, col passare dei tempi, noi ci siamo perfezionati, abbiamo comunque migliorato le nostre capacità e siamo arrivati a questi obiettivi.
0: Che clima si è creato tra il gruppo, i cantanti, i coristi e i musicisti?
2: Si è creata una maggiore complicità tra me e i miei compagni di scuola, e anche grazie a tutte le ore di prove che abbiamo svolto nella sala registrazioni, nelle trasferte che abbiamo fatto nei vari teatri e in tutte le altre attività svolte insieme a loro.
3: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Mattia Moraldi, che non è solo la voce maschile ma il compositore della musica. Mattia, cosa ne pensi di questa esperienza?
4: Ma per me è stato bello, interessante, un'esperienza nuova sicuramente. Mi sono proprio divertito a farlo, a realizzare il brano, a fare le registrazioni anche.
3: Quale emozione hai provato quando hai cantato questa canzone in vari teatri, tra cui il Teatro Ariston di Sanremo, dove si tiene il Festival della Canzone Italiana?
4: È stato divertente ma anche abbastanza stressante, perché non sono abituato a cantare davanti a così tanto pubblico. Era la prima volta che cantavo in teatro, e di solito sono anche abituato ad accompagnarmi con lo strumento le canzoni, anche se in questo caso abbiamo poi cantato sulla base registrata del pezzo.
3: Tu studi musica a livello professionale e frequenti il conservatorio di Cuneo. Come hai composto la canzone?
4: Passando tante notti senza dormire e a scrivere, perché è stato un lavoro lungo, e subito, tra l'altro, non mi è neanche venuta l'idea, mi è venuta successivamente, dopo un po' che ho iniziato a conoscere il testo della canzone. È stato un lavoro abbastanza lungo.
3: Mattia, hai intenzione di fare della musica il tuo lavoro?
4: Sì, è proprio quello che ho intenzione di fare, anche più che altro proprio nell'ambito della musica leggera.
3: Ringraziamo Ilaria Mattia di questa intervista e vi salutiamo facendovi sentire la versione definitiva della canzone Pure si può.

senza guerra, ma la vediamo attorno a noi. Siamo cresciuti nel benessere, ma fame e povertà sono poco più là. Stiamo vivendo spesso distruggendo, lo vediamo, lo capiamo, ce ne sbattiamo. Solo egoismo, superficialità, in questa

seria competizione, preferiamo i colori di una canzone, non è noia, fragilità, noi vogliamo senso, solidarietà.

siamo cresciuti a fissare una scatola elettrica piena di nulla e di volgarità, senza capire che vogliono solo vendere merce inutile da consumare. Ci hanno detto che per divertirci ora ci si deve sballare. Cosa importa dei danni a me?

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

like I knew that I would know.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.